di cazzo te ne frega, che so bene, ma ci prende, ma sbatte che sei là, lo sai, bravi bene, perché per fare tutto, tutto, tutto meno soffre, sa perché? Io ho paura che ti interessa se dai.